0: 88.9.
1: Wale mavono e fonko bogbeno enyela yito ikekpamo e kokura nyabano